Letheo Hadikalani le emotsho moratuwa go lesedi FM fela. Dikalaneng go lesedi FM.

ha ke khutsa mona ke tlo fetela ho rapsana madie ho rapala ditaba tsa hora ya bo silela ka mora ho rapsana madie he moifo o teng wa lenano la nela le thakgolang letsatsi la thakgoha mme ka mora ho thakgoha e tla ba la nela itlhabolle athe ka mora itlhabolle e matlafatse e teng he thapa mamane ka perimana matshohlo gore nya botshelela fitlhe gorenyane ya bosupa hundred matlho gora ke ya botshelela le ena ke lekgotla la gaso la Aforika Borwa SABC tshebeletsong ya lesedi ditaba o di balelwa ke Rabusana Madiehe.

0: Ditaba tsena tsa horai ya botshelela di fella mona o ka boela thomela imamelela tse ding gape ga nako e tlabe le horai ya bosupa. Thagoa breakfast le Moifo.
1: Dira he ka lenaneo le o beyang sehlohlolong. Lena ke lenaneo la o seng la Thagoa, moo mafolofolo a bonagalang ka dinako

0: Kajeno le Master V, re na le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
1: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae deal ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: Mamezi Twasa, le batukada, otahuha, breakfast show.

na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka pa matshidiso a maholo ho wena ha lokela o tobana le mathata di tshelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: ditaba tsena tsa gorra ya bobedi di felela mona boela momela ditaba tse ding ga o rra e tlabe ele ya boraro.
1: Ke leboga ngwana mme o mpeya gantle metsotsong e metlhano ka morago gorra ya bobedi mme o re go nna ke tle ke ye mabenki e leng mona o le sedi FM.
2: Major League birthday ya Shoprite e khutile hape. Boloka extra. Di solonte jolo ka 2 liter efe ka pipe ya Tropica Dairy Fruit Mix ka $34.99. Le 750 gram ya Poki French Poloni ka $24.99 fela. Di solo di fumane ya mabenkeleng ohle a Northern Cape le Freistata. Ho fihlela ka di 10 tsa August 2026. Ha Shoprite fela.
3: Nako ntsa tahlehelwe bophelong. Mohau, e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Basadi hangata e ba diphofu tsa ntwa e kgahlano le bong. Ba iphumane e le mahlatsipa ka nako tsohle. Re le banna, re ema mmoho le Lesedi FM. Re ba tshehetsa ka le reng, ho fihla mona, ho lekane. Ke molelwa.

0: ditaba tsena tsa urra ya bone di fella mona mamela ditaba tseding ha urra e tlabele ya bohlano o di ballwa ke Kenny Coach Modupi.
1: Tshebeletso e ratwang Lesedi FM.
2: Them coming on a different style.

abe dikide Commodores mona ba iteletswe pele jalo ke Lionel Richie Easy Like a Sunday Morning pele mona tule jalo mona wa The Temptations Louis Price Nobody But You be di bapila tsena mamedi khutlana sa rona sa TNL Take Me Home di be a khutlo khalong ya ka jeno ya retail afternoon drive mui fo khutla hape o sa le ka labhlano re nge bra re fela re nya botshelela na tifelo ke manane o hle sentse ke bona ngwane su ke di bone matshela le mui fo ba hlophisi ba yeme me mo ho isa ho reng ya bosupa ka le monnati la matsholo bana be su tshebetso ha ebe monnati kitseo

Ke mesotso e mashuma mabedi le mesorobedi ka morao ho hora ya botshelela. Hopola hore lenano le ntseng le kene ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo ho Lesedi FM. E re nako ya rona ha e memona re fetele ho moketi monyobo ho re fa dihlogo tsa ditaba tsa matjhaba.

0: mo ikitlaetso ba ho se ikhalale ba ho intsa se hlabelo le ho ntsa tapele ditaba tabelo tsa ba ahi pele ya pele mafumahadi ke molelwa.
1: Dipapadi ho lesedi FM tsa dipapadi ho lesedi FM.

hai go tshotsa go agela ha o fi ho fi le di tshotsa sa surprise bill o tla nisa ka ngore na ho ntse ho etsa le di fi ya ka jana kholo ke diketse tharoma kholo supile le shume ya munyaka na dipeng.

Sebeletse ke ratseng le sedi Christ Black Lady in Red Elk Benet Tamea spend my life with you ke le ka ngela re thabile khumalo lena are e galile abedi ena sebeletse ke ratwang a yele sedi handla u mahlo hora a ke borbong meta basena sa hora borbong di teletse sa u qetla pele re feta tafolenye ditaba.

0: Lesedi FM. Ke molelo.
1: A ke nete mamedi Lesedi FM ke molelo. Ke nka thapotsana ke di khotlisetsa jwalo ho Lady Soski ka le monate la remove tla horeng ya le shemele metsumedi. Pina ke monate. Chani RSA Revelation SA Itemba.

ho molemo kgaitse dia motho ho ba le tsona di lepedi jalo ka nna nna ke di tshwere di lepedi jalo ka hana jwale ke sebetsa bosiu ha ke a tshwara karete ene tshware yang karete ka founu ho etsetsa horeng ha ba fihlile ba se ba batla ho ntshwara po botsotsi ha bana boiketsetsa boithatelo ka karete ya ka ho ba ka founung ka mona ke kgona ho e pata e tsejwa ke nna ke le moo nna ke leboga mosekidi wa qoqo katle ho nthabadimasa ke le ka mitrent kgomong danki.

0: Lionel Richie, Holy City FM. With a love like yours, it's a penny lover. To resist. Oh, oh, oh. Yes. Ei na kwen tsere ma bene metse se dilo hantle we mashume a mapedi.
1: Jeno le Master V, re na le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
2: Master V, ke hloka dile data e tlo nthusa hore ke gone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
3: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke fumana ho kae dile ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswang pele.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.